0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Da, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

0: Ace di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3
2: di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Bacchi Nere.
2: Revox, la notte da sentire.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì una perturbazione raggiungerà il nord Italia con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di nubi fragi con raffiche di vento improvvise e locali grandinate. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte della Toscana. Sole protagonista invece al centro-sud con ancora tanto caldo, massime infatti in aumento per venti di scirocco. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: sigla fa troppo casino.
1: Aspetta, cioè, abbassa, scusa, abbassa tutto. Ci metti un sottofondo tranquillo.
0: Ecco, ok, va bene. Grazie. Allora, che oggi è molto importante.
1: Perché oggi che cos'è?
0: Perché oggi ho trovato un bambino, sì, che dorme, l'ho trovato.
1: Come?
0: Adesso credo sia mio, perché c'è una storia lunga. E quindi c'è questo bambino piccolo che dorme in radio.
1: Ma noi dobbiamo fare il programma. Cioè adesso... non è che possiamo parlare tutto il programma così. La gente sta. Tra l'altro,
0: posso ricordarmi chi è la madre?
1: Cioè, ho capito, però questi sono affari tuoi. Il programma, secondo me, hanno già cominciato ad alzare un po' il volume, perché dico, non si sentono. Dove lo arrivano, fanno un casino a
0: questo bambino. Dove lo metto?
1: Lascialo di là un attimo a un collega, alla segretaria.
0: Non lo lascio alla segretaria.
1: Ho capito, però dovevi proprio dirlo per radio.
0: Ma intanto facciamo piano.
1: Poi dopo scopriamo se.
0: Se di chi è sto figlio.
1: Va bene.
0: Ma mio sì, poi dopo.
1: Vabbè.

0: È il momento preferito di Marchino.
1: No, non è vero.
2: Non è vero assolutamente. Cioè,
3: è mio andare a messa. Allora, servire messa, fare il chierichetto.
1: Evviva.
0: Allora, è il momento del nostro simpaticone, perché noi facciamo i simpatici, ma non ci riusciamo. Non devo dire la verità, noi se vi strappiamo un sorriso è perché boh, state pensando ad altro.
2: Sì, ho già fumato.
0: Allora, o hai mangiato una sana gola. Ti ricordi che abbiamo parlato nella puntata precedente?
2: Ma ancora sono dure come così.
0: Perché le ha lasciate in macchina le caramelle. Già questo
2: si
0: farebbe ridere. E invece no, abbiamo uno che è Sam, no, che è il simpa della compa, quello che ci fa ridere, dai, raccontaci la banda.
4: Da Barzellettino al volo.
0: Vai.
4: Allora ci sono due signori anziani che ci incontrano.
0: Beh.
4: Dicono uno allora come va? Ah, benissimo, ho montato l'apparecchio acustico. 10.000 euro, ma vada Dio, adesso sento come da qui a 50 metri, sento tutto, va benissimo.
0: Vedi?
4: Va bene. Ma dove si può comprare? Ah, sono le 4:30.
0: Va benissimo. Bene, grazie a Sam. Sì.
2: Allora, c'è non è una barba, però credo sia successo.
0: Che è successo veramente? Cioè?
2: C'è un amico.
0: Ma perché devi mangiare la caramella adesso che dobbiamo parlare in radio?
2: Basta, ho bisogno dell'apparecchio acustico.
0: Sì.
2: Chiama?
0: Sì.
2: Chiama un numero verde. Pronto, Amplifon? Salve, vorrei una.
0: Un nuovo apparecchio acustico.
2: Pronto, Amplifon? Salve, vorrei un'informazione per un nuovo apparecchio acustico.
0: Sì.
2: Pronto, qui Amplifon, chi parla? Hai capito?
0: No, spieghi mentre va la canzone. Vai. Good morning, Forever Young.

0: introduce lo spazio dedicato ai due segni fortunati di oggi. Oggi Marchino ha battuto sulla pancia ed è venuto su. Allora,
1: no, oggi ho letto, amici, tanti auguri a voi. Oggi, amici di Ritmo 80, ho letto.
0: Cosa?
1: L'assicurazione nuova. Mi è arrivata l'assicurazione nuova e ho letto tutto. Non ho capito niente. Perché un sacco di postille, però sì. So che se mi succede qualcosa col caro attrezzi devo chiamare un numero verde attivo dalle 17:15.
0: Come quanto dura? Cioè, se ti succede un altro orario, devi aspettare. Esatto. Tra le 17:15. Però pensa a questo che lo.
1: Esatto, però
0: è disponibile solo un quarto d'ora al giorno.
1: E poi non pago nulla, solo se è la crozzeria ed è il cognato di quello che mi ha stipulato l'assicurazione. Ma sono cose loro.
0: Comunque, io non ti chiedo quanto hai speso, no, perché secondo me è poco, esatto.
1: Toro! Toro!
0: Amici del Toro, oggi è la vostra giornata, perché?
1: Meglio non sapere.
0: Ma come meglio non sapere? Ah, perché poi anche le due corde.
1: Segno numero due.
0: Segno di oggi è
1: cornetto algida. E attenzione!
0: Sì, vai!
1: Vai! Dove sei ora? Eccolo! Amici, attenzione, perché io ho uno scoop. Il cantante dei The Colors, sì. Amici del cornetto algida, sappiate.
0: Ah, sotto il segno del cornetto algida.
1: Sappiate che hanno visto.
0: Sì.
1: Lui mangiare di nascosto un cornetto Samontana. Bastardo.
0: Slurp. E dopo questo scoop dell'estate è tutto per l'oroscopo di oggi.
1: Dove
0: grazie
1: sei
0: perché...
1: ora?
0: Poteva essere la sigla di Chi l'ha visto? Dove sei ora?
1: Ma guarda, non dare idee, socio, che a settembre torna.
0: A settembre. Invece della solita sigla, che sarebbe questa. Cioè, parte l'altra, capito?
1: Bellissima.
0: Dove sei ora?
1: Va bene.
2: Dopo questo abbandono.
0: Brava. Anche noi ci ritroviamo domani con l'oroscopo qui in Good Morning Forever Young.
3: Good Morning Forever Young.

0: Allora, il mio postino. Allora, a parte che assomiglia molto a
1: chi?
0: Al coso di
1: Robo, sì,
0: a uno.
1: A Gigio.
0: A Chicco. È brizzolato, capelli corti.
1: George Clooney.
0: Però questo postino.
1: Sì.
0: Per me lui lo sa.
1: Lo sa.
0: Se io mi corico. A dormire,
2: cioè sai i tuoi orari,
0: sai i miei orari,
2: cioè ti
0: ma anche se cambia orario lui viene, cioè,
1: te dici ok, oggi mi vado a riposare non all'1:30 alle 2 che arriva sempre il postino a quell'ora,
0: a mezzogiorno
1: vado, a mezzogiorno
0: cambio,
1: anticipo,
0: cambio tutto gli orari
1: così,
0: di vita anche, mezzogiorno
1: sì.
0: Ma aspetta, fosse roba mia,
1: non è roba tua,
0: guarda,
1: c'ho
0: la posta di tua suocera. E che cazzo, lascia la mia suocera?
1: Esatto.
0: No, ma non c'è a casa. Sarà morta.
1: Ma lasciala lì, perché devi venire a casa mia? Che io volevo riposarmi.
0: Anche la cosa di mia suocera è sorda.
1: Sì.
0: Suona 2, 3, 4 volte. Poi lasciala lì, me sotto la buchetta.
1: Ma
0: è un pacco, mettilo lì, magari un pacco bomba. Che ne so che io l'ho mandato io. Cioè, se io volessi mandare un pacco bomba a mia suocera.
1: Mi torna indietro,
0: capito? Il postino mi segue.
1: Okay.
0: Non si può
1: quindi
0: fare
1: cosa niente. Vorresti dire al postino?
0: Non venire più, lascia tutto da mio socio.
1: Lascia tutto da lei.
0: Vai da mio socio. Vai.
1: Scusate, era un messaggio sociale. Quello che. Ecco, perfetto.
0: C'ho anche la roba di tuo socio. Che c***o se ne frega?
1: Va bene, ok.
0: No, minchia.
1: Ok, no, perché.
0: Metti giù, beep,
1: ok,
3: Ma è un bel chi se ne frega, non glielo vogliamo mettere alla fine.
0: È il postino! È il postino! È lui!
4: Good morning, Forever Young!

0: che fare?
1: Che fare adesso? Beh, siamo arrivati al termine della prima. No, vabbè, quello che vuoi fare adesso, facciamo una pausa, ognuno la sfrutta come meglio crede. Io rimango qui ad ascoltare la musica e la ripartenza della seconda ora, anche perché tra poco. No, perché tra poco arriva il disco Mi Rigiro. Mi preparo.
0: Allora sto ancora un po' più. Non faccio solo. Faccio anche la doccia.
1: Ok, va bene. A tra poco.
2: Sono le 7:01.

0: Questo è Good Morning Forever Young. Questi sono i Marchini con la K. Io sono Marchino, lui è
1: Marco Corona.
0: Marco Corona,
1: che sono quello che ha fondato questa rubrica, questo format che tutte le radio ci invidiano, ma che abbiamo concesso solamente a Ritmo 80.
0: No, pensa un po'.
1: Tra l'altro paghiamo anche.
0: Ed è un appuntamento molto bello, molto bello. Intanto faccio altre cose. Ed è molto così, così bello che, guarda, non mi viene neanche le parole
1: per presentarlo. Quindi, esatto. Allora lo dico io, siccome Lento generalmente non c'è su Ritmo 80, ve lo offriamo noi per rigirarvi e per darvi la possibilità non fare altro di ascoltarlo e di gustarvelo, perché questo è...
2: Questa

0: caro socio,
1: noi siamo i Marchini con la K, Marco Corone Marchino.
0: Sì, sì.
1: Allora socio, io volevo però dare una mano ai nostri ascoltatori. Noi ne avremo bisogno forse di più, no?
0: Sì, però diciamo che qualcuno come noi magari c'è che ha bisogno.
1: Cioè,
0: alla mattina ragazzi è dura. Mattina è dura, quindi ci sono i motivi per cui uno deve stare su.
1: Allora, noi abbiamo
0: sei povero, devi andare a lavorare. Ma a parte questo, però sono delle cose che ti danno la forza. Noi ce l'abbiamo.
1: Esatto, è un lavoro del cavolo.
0: Ma però ce l'abbiamo, vai.
2: Le 10 frasi positive per iniziare bene la giornata.
0: Oh. Senti che ritmo.
1: Vai.
2: Ringrazio per la bella notte di sonno.
1: Io ho dormito niente stanotte,
0: gran caldo. Alle 5 e mezza.
2: Rilassato e pieno di vita.
1: Si sente fortuna.
0: Voi.
2: Amo il mio corpo e la mia mente.
1: No, questo no. Nessuno dei due.
2: Sono pronto per la giornata che mi attende.
1: No, io non mai pronto.
0: Mai.
2: Sono calmo e reattivo.
0: Anche troppo.
2: Reattivo. Affronto ogni situazione nel migliore dei modi.
1: Ma come? Si sente? Cioè, dai. E poi?
2: Mi sento bene e pieno di energia.
0: Si sente proprio. La trasmette anche.
2: È una bellissima giornata. Ringrazio per tutto il bene che ricevo.
0: Bene, le mazzate anche.
2: Ringrazio per la bella giornata che mi attende.
1: Ma lo sai? Esatto.
2: Ringrazio per la bella notte di sonno.
1: Ancora. Ma no, io ho dormito niente stanotte.
2: Mi sento rilassato e pieno di vita.
1: Sono pieno di vita.
2: Mi sento rilassato e pieno di vita.
1: È morto, scusi.
2: Di colpa la mia mente.
1: Sì, questo continua ad andare avanti.
2: Sono pronto per la giornata che mi attende.
0: Ma hai rotto il c***o, però esci di casa.
3: Fuori onda.
0: Perché sono buoni tutti in patacca, si dice da noi in Romagna, a dire sto bene, ora sono rilassato.
1: Esatto.
0: Mi aspetta una giornata fantastica. Quando
1: ringrazio
0: sei in casa,
1: la mia giornata.
0: Magari sei sul water, capito? Esatto. Esci, prova a uscire. È la prima cosa che ti incontri, la vicina che dice che non va bene.
1: Oppure pesti una cacca prima di salire in macchina, non te ne accorgi.
0: Te ne accorgi dopo quando dici. Mamma che puzza!
1: In sta macchina. Sarà che la devi
0: Poi, da solo. Poi tutti i semafori rossi, alle rotonde ci sono rincoglioniti, non trovi parcheggio. Esatto.
1: Arrivi in ritardo e c'è il capo già pronto a sottolineare il ritardo.
0: Dopo vai dal capo, dormito bene, non gliene frega il capo.
2: Le 10 frasi positive per iniziare bene.
0: Prova a uscire di casa, poi ne riparliamo. Fallo stasera sto audio. Vogliamo l'audio, le 10 frasi prima di andare a dormire.
1: Sul canale Telegram, ti prego, mandaci la frase dopo che hai passato.
0: Che Dio ti maledica di qua. No, a te, lui dirà. Dopo
1: sentiamo, aspetta.
2: Sono pronto per la giornata che
0: ne parliamo stasera.
4: Good morning, Forever Young.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Vado?
1: Vai, vai, tanto non ce la fai.
0: Ma come non ce la faccio? Qui su Ritmo 80 siamo tornati noi, Marchini con la K. Good morning forever young, adesso è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Onda di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Giovedì 20 agosto 2026. Mancano 133 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Bernardo.
10: Però sei bastardo.

0: Un consiglio al giorno.
1: Se le lame del vostro frullatore non sono più affilate, provate a frullare del ghiaccio. Questo dovrebbe renderle di nuovo operative. Per togliere invece l'odore di chiuso da un frullatore inattivo da qualche tempo, riempitelo per metà con acqua tiepida, un cucchiaio di aceto e uno di bicarbonato. Azionatelo per qualche secondo e poi sciacquatelo.
2: Ah, sciacqua fresh.
3: Le frasi del cinema.
4: Siamo qui per preservare la democrazia, non per praticarla.

0: sole senza alzarti mai.
1: Proverbio del giorno:
2: il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello.
3: Come diceva l'arcangelo Capriello, mo ve lascio e vado nel tinello.
4: Siamo anche un programma informativo, esatto. Spesso e volentieri le notizie passano anche da queste parti, grazie Palermo. Al resto del Marchino. Dov'è esatto. Palermo?
5: Palermo è, lo so, questa volta lo so, vicino Aosta. Palermo in Sicilia.
4: Salutiamo tra l'altro tutti gli amici siciliani che sono in tanti e ci seguono anche sui social. Allora, notizia che arriva da Palermo.
5: Due donne fermate con la cocaina in auto. I carabinieri, però, dopo un controllo, hanno fermato queste due donne dentro una cocaina. Modiche quantità, ma sufficienti per
4: fermarle. Comunque fermarle e portarle.
5: Le due tornavano dal tribunale dopo che avevano ricevuto un arresto per droga. Te vai in tribunale.
4: Vai in tribunale.
5: Cioè, allora ti fai arrestare per cocaina.
4: Sì.
5: Vai in tribunale.
4: Sì.
5: Ti arrestano, vai in tribunale, fai tutto quello che devi fare.
4: Eccetera.
5: Poi dopo torni a casa perché non lo so, devi fare gli arresti domiciliari. Non lo so come. Durante il tragitto trovi ancora della cocaina, ti fermano, ti arrestano, vai in tribunale.
4: Ma
5: potremmo andare avanti
4: il
5: così.
4: Monopoli?
5: Le salutiamo queste signore.
4: Riparti dal via. Cioè,
5: complimenti. Il giudice, oh, benvenuto. Ma aspetta, ancora voi. La vostra sedia è ancora lì, ancora calda da prima. Good morning, fam.

0: buongiorno ancora. Sì. Questo era un disco favoloso.
1: Lo assolutamente.
0: Rimetterei, però non possiamo.
1: Non possiamo?
0: Non possiamo,
1: non possiamo farlo ripartire.
0: No.
1: Aspetta, Dani, scusa, puoi far sentire solo l'inizio di questa canzone che abbiamo appena suonato? No?
0: No, non si può, non si può.
2: Ma che cazzo stai a dire?
1: Questo Dani,
0: non si può, perché adesso noi facciamo la pausa. Torniamo tra poco per la terza ora insieme.
3: Sono le 8:01.

0: Gong Go, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
2: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola, e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
1: Prosegue violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora i dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame. Me stesso. Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
3: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
1: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3 set il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2 set il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: Morning Forever Young, è il momento di farci aiutare da una di voi.
1: Esatto, la Francesca.
2: Sì, solo per voi. Adesso è arrivato il momento più atteso, quello della frase motivazionale.
0: Non so se è più atteso, vabbè.
1: No, vabbè.
2: Se la felicità è dietro l'angolo, sì, la mia vita è un cerchio.
0: Ecco, questa è la mia.
1: Non male, non male.
0: Ciao Franci.
1: Ciao Franci, a domani. Forse
0: non lo so,
1: forse mai va.
3: Good morning, Forever Young.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni...

0: come quello.
1: Scattano tre minuti dentro al focolare, sotto al vecchio vaso. Non li puoi criticare.
2: I libri Avici o Avici.
0: No, i questa libri è uguale. I libri della settimana, amici. Facciamo anche un po' di sana cultura, certo. E andiamo a vedere quali sono le uscite librarie.
2: Librarie
0: della settimana, sì. Due novità anche oggi.
2: Tipo
0: Di Sacrosanto Emanuele.
2: Sacrosanto
0: Emanuele. Compagni di glassa.
2: Compagni di glassa. Allora, quindi usa una metafora.
0: No,
2: per...
0: no, è un romanzo. La storia.
2: Informazione.
0: Una spy story.
2: Vai.
0: La storia di quattro pasticceri che dopo anni si ritrovano per preparare la torta nuziale di un noto personaggio di spicco della malavita di Porto Rotondo.
2: Tra
0: glassatura, ricette, topi morti, case, foto. Fogli di giornali, tronisti e beccamorti. Una storia un po' incasinata, però volendo.
2: Cioè, scusa un attimo, era partito bene. Cioè,
0: poi dopo si è perso. L'autore si è un po' perso.
2: Diciamo
0: allora,
2: che l'incipit:
0: glassature, ricette, topi morti. Già,
2: già lì uno si
0: case, foto, fogli di giornali. Tronisti e beccamorti. Una storia un po' incasinata, ma si legge.
2: Sicuro.
0: L'altro libro.
2: Guarda, allora, ascoltando la sigla io avrei già un altro utilizzo per quel libro, però
0: Furio Mammone chi è? È un nuovo libro, un nuovo autore,
2: sì.
0: Furio Mammone
2: emergente.
0: Ha fatto tanti libri su più o meno uguali, che sono dei manuali, cioè addirittura la parte 10.
2: Come si chiama questo?
0: Quella volta che parte 1.
2: Lui si chiama?
0: Furio Mammone.
2: Me lo segno.
0: Suo vero nome è Gatto Mammone, però
2: non so, va bene.
0: Furio Mammone. Allora,
2: questi genitori che mettono in nome.
0: Quella volta che, ed è un elenco, piccole storie, no? Che lui sono capitate.
2: Quella volta che
0: parte
2: mi è
0: uno,
2: successo.
0: Parte 1.
2: Vai.
0: Dunque, quella volta che sono andato a trans con i buoni pasti.
2: Cioè lui
0: con i buoni pasti
2: li hanno scalati,
0: non lo so, bisogna leggere. Quella volta che mi è...
2: perché devo prendere il libro
0: e lei per come
2: no, perché magari dice qualcuno mi ha dato un'idea
0: quella volta che sono andato a trans con i buoni pasti, quella volta che mi è rimasto chiuso il gatto nella lavatrice,
2: sì.
0: Quella volta che mi sono seduto su una panchina verniciata, quella volta che ho menato una suora,
2: no. Questo no, perché
0: di Furio Mammone
2: il libro, guarda,
0: quella volta che
2: vado subito a comprare, soprattutto per quello dei buoni, dei buoni pasto. Io nel momento di pagare quant'è? 50 euro
0: dolorante.
3: Good morning forever young
2: con Marco Corona e Marchino.
4: Roll with the fever on the dance floor.

0: questa è roba vincente.
1: Se avete ascoltato questo programma è sicuramente un programma vincente della radio.
2: Vincenti,
0: chi è? Questa è roba vincente.
1: Ancora, è sempre lui.
2: È roba vincente, salutiamo.
1: Avete vinto qualcosa? Sì, la possibilità di ascoltare di meglio da di adesso meglio. In poi.
2: Giocate
1: in un Marchini con la K.
2: Esatto, roba
1: grazie.
2: Vincente.
1: Good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987.

0: e Wonderful World.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne vicina a Gaza, sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche a quanto pare un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis: azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà ai quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tia. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young. No.

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Subito in onda con la Rit Parade qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettroscida. Oggi prenderemo in esame il mese di agosto del 1998. Cominciamo con la posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dagli Stardust con Music Sounds Better With You.

0: quasi impronunciabile, ma un motivo meraviglioso. Era Music Sounds Better With You per gli Stardust, alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Attenzione, perché alla posizione numero 2 incontriamo il mitico Gigi D'Agg. La canzone che balleremo si chiama Elysir.
1: Hit Parade!

Gigi D'Agostino con la sua Elisir a piazzarsi alla posizione numero 2 della nostra Rave Parade, quella del mese di agosto del 1998. Rave Parade che viene dominata da Ricky Martin, non poteva essere altrimenti, perché il motivo lo conoscete benissimo, lo avrete ballato chissà quante volte. Si intitola La

0: Primo Ricky era Ricky Martin con la Coppa della Vida al vertice della Hit Parade del mese di agosto del 1998. E con questa canzone del mitico Ricky Martin noi concludiamo la nostra Hit Parade di oggi. Hit Parade che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Io vi aspetto qui per la prossima classifica. Non mancate, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1986, Bananarama, Venus. Dal 1986.

prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.

0: era il disco di ora. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandok Sani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi, Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Masterchef 90.
6: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nei weekend alle 20
7: in versione extended full show.
6: Masterchef.

0: droghe.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci...

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 20 agosto 2026. Mancano 133 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Bernardo.
6: Allora sei bastardo. E

0: Un consiglio al giorno.
1: Se le lame del vostro frullatore non sono più affilate, provate a frullare del ghiaccio. Questo dovrebbe renderle di nuovo operative. Per togliere invece l'odore di chiuso da un frullatore inattivo da qualche tempo, riempitelo per metà con acqua tiepida, un cucchiaio di aceto e uno di bicarbonato. Azionatelo per qualche secondo e poi sciacquatelo.
2: Sciacqua Fresh.
3: Le frasi del cinema.
4: Siamo qui per preservare la democrazia, non per praticarla.

0: al sole senza alzarti mai.
1: Proverbio del giorno:
2: il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello.
3: Come diceva l'arcangelo Capriello, mo ve lascio e vado al tinello.
1: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: In un locale c'è un tizio tipo me che dagli che racconta barzellette sui carabinieri. Dice una, due, tre, quattro, cinque. A un certo punto alla sesta barzelletta fa: sapete che differenza c'è tra un carabiniere e uno stronzo? Se alza un carabiniere in borghese gli fa: e adesso hai rotto i coglioni. Lo prende per bavero, lo sbatte al muro, gli fa: io sono un carabiniere, dimmi a me che differenza c'è sta, dimmi a me che differenza c'è sta. E il comico fa: nessuna, nessuna. Ah, ecco.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: Dal 1985, Glenn Frey, You Belong to the City. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Wham! Everything She Wants e Vasco Rossi, Bollicine.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Disco Mix. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Pronti a partire? Ciao da Marco Greco, il vostro compagno di viaggio musicale. Insieme esploriamo le playlist estive di 80 gradi, le selezioni musicali e la selezione musicale perfetta per rendere indimenticabile la

0: Grazie a tutti di averci ascoltato e seguito. Grazie da Marco Greco. Se volete riascoltarci, ritmo80.it o altrimenti anche i canali social, perché no, io mi cercate, mi trovate come Marco Greco, quello con 4 O, Marco Greco, quella roba là. A meno che poi non decidano di cambiarmi l'account, ma questa è un'altra storia. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Nick Kershaw, The Riddle. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around. Dal 1989, Joe Smooth, Promised Land. Dal 1984, Talk Talk, Such a Shame. It's a shame. Such a shame. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e 2 minuti.

0: Massimo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Pointer Sisters, Jump e Gianni Bella, Questo amore non si tocca.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80.

0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un'altra short version su Ritmo 80, Forever Young, con Master Check 90, Forever Young, anche questo, Forever Young tutto quanto.
3: Te mette mani addosso perché ce ne dà, se te piglio con una cinquina te disintegro.
2: Cominciamo subito col nostro appunta ventuccio, quello corto, bello, pulito, bello, schiscio, tranquillo, corto, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, mezzogiorno e 30, 19:30, cominciamo subito con un po' di tum, tum, tum. Schiscio, tranquillo, stranghe di strumenti, va bene. Raffa e Bicotto in Gigi D'Agostino, insieme quindi a una grandissima compagine che ha dato vita a un bel pezzo che si chiamava Angel Symphony dal 96.

tipo di quelli che stanno facendo ancora oggi un sacco di soldi, perché soprattutto all'estero. Sarà perché lui è bello, ambrato, sta lavorando un sacco anche in questo periodo in giro. Vabbè, c'è una famosa manifestazione, una sorta di Euro Festival in Croazia, dove puntualmente ogni anno mi invito da SMC. E che palle! SMC con Think About

0: È andata anche questa bella puntata di Masterchef 90 su Ritmo 80. Nella short version di quest'oggi abbiamo ascoltato Genie con One More Time. Dal 94 in chiusura, è stato bello. Ringrazio anche Dennis Jack per la parte super.
1: C'è nessuno!
0: Vi ricordo una cosa fondamentale, importante, stupenda. Cosa? Il 26 agosto vi aspettiamo in Largo Ariosto per Masterchef 90 Live. Una serata fatta di emozioni, con la musica più bella della decade che tanto ci fa ballare. Ormai siamo al nostro 15esimo anno abbondante col format, quindi festeggeremo tutto quello che abbiamo fatto per radio, concentrandolo in una fantastica serata. Quindi un sacco di effetti, un super LED, una produzione enorme, ma soprattutto la voglia di stare insieme col nostro modo di fare musica e con i gadget della radio. Insieme con me ovviamente il mio socio Dennis Jack e le Dancers, è un producing powered by Ritmo 80, prodotto da All in One Strategy e dal comune di Barletta. Mi raccomando, vi aspettiamo il 26 agosto in Largo Ariosto con Masterchef 90 Live.
2: Adoro.
0: Grazie a tutti, ci ribecchiamo su Ritmo 80 con la prossima di Masterchef 90.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi.
5: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

dal 1987, Breakfast Club, Ride on Track. Dal 1987,

0: ogni nota e lascia che sia il ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13:01.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Chissà che effetto fa questo ba ba ba ba ballatissimi in macchina col volume a palla. Dovrò provare?
2: I ballatissimi.
1: Il problema è che se sono qua non sono in macchina, se sono in macchina non sono qua. In qualche modo faremo e registreremo qualcosa. Dunque, buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, sono sempre io e sono qua con Davide Ferrarini per la prossima ora e per farvi ascoltare la musica più bella da ballare, quella che avete ballato negli ultimi 30 anni. Il primo di oggi è di Coro, si chiama Because the Night.

Raffaella Carrà purtroppo non c'è più, rimangono i suoi brani, i suoi dischi, le sue apparizioni televisive e il brano di Bob Sinclair. A far l'amore comincia tu era l'originale di Raffaella Carrà, questo si chiama semplicemente Far l'amore, ma niente di diverso. Molto ballato, molto spiaggia, devo dire, perché funziona ancora dopo tanti anni. Adesso c'è R.I.O. Shine On.

Il disco di Fargetta si chiama Your Love. Stiamo discutendo di quanto sia complesso questo disco, in che senso. Non è il classico dischetto che si balla in discoteca fatto da una cassa, un basso, eventualmente un cantato, poca altra roba. Questo è arrangiato completamente e devo dire fa piacere riascoltarlo anche molti anni dopo. Fargetta, Your Love, ora French Affair, questa è My Heart Goes Boom.

sera lo sa che quando partiva il disco di Aiducci, questo che si chiama ovviamente Dragostea Dintei, tutti quanti ballavano, e anche quelli che di solito arricciano leggermente il nasino quando si tratta di musica da ballare, sì ma questo no, questo è troppo poco raffinato, questo è un po' maranzetto e così via, ballavano anche loro. La potenza di questo Dragostea Dintei in quel periodo, riascoltato oggi nel pomeriggio

pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi Savino Pastore, Davide Ferrarini e Leading Joy, questa era Don't Stop Moving. Adesso suoniamo un altro disco di quelli che hanno fatto la storia per un periodo breve ma comunque molto intenso, perché stiamo per suonare Moonlight, San Salvador.

Questo discorso l'abbiamo fatto più volte, eh? Cosa c'è sotto la musica da ballare? Cioè, cosa vi fa ballare? In fondo sono due le cose che vi fanno ballare: il basso e la batteria. Il basso di Jesuit Music di Serrone era bellissimo in originale fino agli anni 70 e continua ad essere bello perché è uguale in questa versione del 2004. Serrone, Jesuit Music, ora Michael Gray, questa è

0: Per chiudere siamo tornati indietro fino al 1990. Quanti anni sono passati, e sono passati bene anche per questo disco di London Beat che si chiama I've Been Thinking About You, che ascoltavamo nel 90 e abbiamo ascoltato anche oggi. Guarda, certe volte cosa succede. Intanto noi chiudiamo qua, domani alle 14 saremo ancora insieme con un altro appuntamento con i Ballatissimi, con Sabine Pastore e Davide Ferrarini, che nel frattempo vi salutano. Ciao, a domani.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987 Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Dal 1981, Queen, Under Pressure. Dal 1980.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Da lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

siamo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Delegation, You and I. Dal 1985

0: altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e 30.

0: era il disco di ora. Alphaville, Big in Japan. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Resta ancora in sospeso la vicenda del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel 2021 la Corte d'Appello ha stabilito che la proprietà del teatro appartiene alla famiglia Messeni-Nemagna. Riconosce quindi il diritto a un affitto da parte del Comune di Bari e della Fondazione Lirico-Sinfonica, oltre al pagamento degli arretrati dal 2009. A rendere ancora più delicata la questione è una perizia che avrebbe quantificato il valore del canone in circa 1 milione di euro l'anno. Una cifra che, considerando gli anni trascorsi, potrebbe tradursi in un conto molto pesante. Ora la parola spetta alla Cassazione, ma il ricorso è ancora in attesa di essere esaminato. Una lunga attesa che lascia aperta una partita economica e giudiziaria di grande rilievo per il futuro del Teatro Petruzzelli. E da Bari ci spostiamo a Castellaneta Marina per un fatto di cronaca. Niente patteggiamento, almeno per ora, per il 19enne di Palagiano accusato di aver investito 8 ragazzi con la propria auto a Castellaneta Marina nel pomeriggio di Pasquetta. Il pubblico ministero Francesco Sansobrino ha respinto la richiesta della difesa, ritenendo troppo bassa la pena di poco superiore ai 2 anni. Il giovane è accusato di lesioni plurime e omissione di soccorso. Secondo la procura, dopo un acceso diverbio, si sarebbe messo alla guida della sua Ford Fiesta e avrebbe investito volontariamente alcuni ragazzi, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Ora la difesa dovrà decidere se presentare una nuova richiesta di patteggiamento oppure optare per il rito abbreviato. Resta intanto il giudizio immediato disposto dal giudice. Da Dina Scotti, linea allo studio.
1: Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young presenta l'appuntamento con la Hit Parade. Oggi ci occuperemo del mese di agosto del 1989. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Leprocida e alla posizione numero 3 della nostra classifica incontriamo i Roxette. Loro ci cantano The Loop.

Dalla Svezia suono raffinatissimo dei Roxette con De Luca ad aprire la nostra Brit Parade, piazzandosi alla posizione numero 3. Saliamo di un gradino più in alto per fermarci alla numero 2 della nostra classifica, dove c'è Bella & Thomas, una versione molto particolare di un brano bellissimo di Mike Francis. Si chiama Survival.

Ed era Belen Thomas con Survivor a conquistare la piazza d'onore della nostra Rick Parade, quella del mese di agosto del 1989. Al vertice della nostra classifica siamo invece per suonare una versione techno di una canzone famosissima. Rocco and the Carnation ci suonano Marina.

0: Boys e Carnations a conquistare la vetta della nostra Red Parade con Marina. La nostra Red Parade si conclude così. Ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Red Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

La carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Michael Jackson.

Dal 1988, Nick Kamen, Tell Me. Dal 1983,

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Toto, Africa e Ace of Base, All That She Wants.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Basilda. Io sono Basilda. La voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ritorno all'appuntamento con 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. E iniziamo subito con le canzoni dell'estate. Cosa c'è più fresco, più piacevole dell'estate? Cosa c'è più bello, di cosa di buono da mangiare dell'estate? Una cosa, vi do un indizio, ok? Una cosa super fresca, super estiva. Non sono i peperoni, l'anguria, ragazzi, l'anguria. E questa canzone qua, la prima della nostra tracklist, e insomma, sicuramente a me ricorda proprio

i Beloved, meraviglie delle meraviglie, gli anni chiaramente sono quelli, gli anni 90, ma adesso vorrei andare un po' indietro nel passato con un ricordo molto, un po' piccantino, perché lei è Samantha Fox. Wow, wow, ecco.

qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. Noi ci salutiamo, diamo appuntamento alla prossima con 80 gradi, questo speciale estivo meraviglioso. Ciao a tutti da Marco Greco.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1988, The Pasadenas, Tribute. Dal 1984, Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover. Dal 1980,

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: Love is in the air. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema, i legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim, in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri, il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashil, a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghi Mene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, In Excess, Original Sin. Dal 1984, Eurythmics, Here It Comes the Rain Again. Dal 1983.

0: Checo, you ready? Daniel Sam, come on mix. Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Come on!
3: Eccoci pronti per questo Master Check 90 su Ritmo 80, sulla radio Forever Young. Ascoltiamo
4: parti con Bud Spencer, buon'anima di Turbo.
3: Ascoltiamo la musica più bella dei 90, salto nel 2000, di solito sì, ma sto giro.

Corona con The Rhythm of the Night dal 94 e adesso arriva uno dei primissimi vagiti di Fargetta, che nel 92 già cominciava a spompanare un po' tutti quanti con la sua musica dance. Arriva The Music is Moving, Fargetta dal 92 in Masterchef 90.

0: anche questa bella puntatona, no, puntatina, perché la corta che vi aspetta dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno e 30 alle 19.30.
1: No. Sì, 7 ore.
2: Da capo.
0: A mezzogiorno e 30 e alle 19.30. Vabbè, facciamo la puntata di stalto ormai. 7 ore, cazzo, due palle. Immagina la gente che si ammazza per strada. Che ci sta ascoltando la radio, non ce la faccio più 7 ore di check, basta. Abbiamo chiuso con The Blitz Take My Way, che è quella che poi dopo ha lo scioglilingua. Vabbè, non mi viene. Se mi concentro mi viene. Mi concentro! Era l'ultima traccia di questo Masterchef 90 nella versione corta, ma devo dirvi una cosa molto importante. Finalmente, sappiatelo, Masterchef 90 torna a Barletta il 26 agosto in Largo Ariosto. Vi aspettiamo dalle 21 in poi, ingresso rigorosamente libero. Mi raccomando, restate sul ritmo. Tanto è l'appuntamento per la prossima. Ciao a tutti!
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi.
5: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri.

0: 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un venerdì 21 agosto con un nuovo impulso instabile sulle regioni settentrionali e molte zone del centro. Si formeranno piogge, rovesci sparsi, ma anche temporali severi, accompagnati da grandine e raffiche di vento improvvise. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Tempo soleggiato e asciutto invece sulle nostre regioni meridionali e sulla Sicilia, con caldo in accentuazione soprattutto nelle aree interne della Puglia, ma anche tra Calabria e Sicilia, con temperature massime abbondantemente oltre i 35-36 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
0: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80, oggi sul nostro palco tutti i successi dell'estate del 1999, mixati da Daniels Jack.
2: E cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa!

0: adesso è il momento di... sono dei miei amici.
1: Lo so che sono amici tuoi, infatti la presentazione...
0: Allora, con Viaggio al centro del mondo...

0: se stiamo preparando qualcosa di molto tecnico sul palco.
1: Per un tuo amico, tra l'altro, perché io so che voi avete lavorato insieme all'Aquafan.
0: Lui si chiama Prezioso.
1: Sì.
0: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Perché poi... Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!
2: Festival Mar, i DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per

0: tutti. C'è un signore che si è un po' lamentato perché ha detto che siete un po' troppo rumorosi. Proviamo a farlo piano piano. Piano. Ragazzi, questo è il Sì.
1: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.

0: suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Ma balleremo ancora su questo palco! Adesso vi racconto questa storia. Ci sono questi due produttori di musica dance romagnoli, che sono Inerios Dabor, che hanno inciso un pezzo con un mito, l'inventore della musica house, pensate, negli anni 80. Lui è Daryl P-

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Ma partiamo adesso subito alla grande.
2: Uno dei migliori dell'estate.
1: È vero.
2: Ricky

0: al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Adesso c'è un ragazzo che stimola pensieri peccaminosi tra le donne di tutta Italia. Intanto perché
2: sì, balla, nel mondo direi.
1: Balla in una maniera, devo
2: fai
1: dire.
2: Fai quel passo lì?
1: No, il passo suo è impossibile. No, è impossibile da fare. Ce lo farà vedere lui. La canzone si intitola Salomè. Chi è?
2: C'è Yeah!
1: E c'è Yeah!

0: Massimo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Marra.
1: Ma loro stanno aspettando una persona, una ragazza molto carina.
2: Il nome inizia con la G. Chi è?
1: Ti dico prima la canzone.
2: Dai.
1: My Chico.

Festival Man, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1999, suonata da Daniel's Jack.

0: nell'estate del 1999 sul palco in spiaggia del Festival Mar di Ritmo 80 c'è Alex Britti.
1: Per regalo da provare sotto il letto, qualche fiore eccezionale, qualche frase che ho già detto.

0: Festival Man, lo stage sulla spiaggia di Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1999, suonata da Daniel Jack.
1: Beh, è giunto il gran finale. Dai, subito, secchi, vai. Credo che tutti voi vogliate ascoltarlo.
2: Vespa 50.
1: 50 special. No!

singolo più ballato e suonato dell'estate

0: mondiale.
1: Grazie.
0: Ma che dico mondiale, europeo. Ma che dico europeo?
1: Italiano, alla fine noi siamo orgogliosi di
0: essere
2: anche noi tantissimo.
0: 65.
1: Grazie.
0: Bravi, bravi. Alla prossima.
3: Il Festival Mar torna lunedì alle 20 su Ritmo 80.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Ritmo 80.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
0: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
0: in versione extended full show.
3: Quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388-6576-123. Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. Fine weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Live Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
2: Masterjack.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.